pieces and the keys. I'm a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message, a message,